prima c'è preteki preteki travaju travaju naveki naveki Slovensko do toho nik